0: CJMD. Unique au Québec. 96.9. Anticonformiste. Innovante. Fucking fresh.
1: I'm rare.

0: You can fuck an artist formica. Più feroce o bestia umanica.
1: Più feroce o bestia umanica.
2: Le O72, le O72, le O72.